la fiducia svanita, la buona volontà impiccata e il coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere e troppi bombardano maniere che sarebbero